puntata. Così attribuisco iniziali le cellule, gli organi completi, la rete immunitaria istituita nel suo dietro complesso insieme. Brichi che con organi